Martin Luther King Jr. Na ia taita ia se solo tele lava I tono Washington. Ia. Eva pēsi lia malilua se lau lima sifuru afia tangata na ia le solo lea. Na o tonu a ina le mele ia le faa tangata o le tangata lea o Lincoln. Ia o ina na tu wai mafaila na launga lea. Lea tauta ua nei. I have a dream. Ia lulutala na ora na launga. Tupu ina solta usanga tasi iwa ono sifuru tonu. Ya sa taula muar nei tanga tauli tau mafai na ia avi esel tu langa al fai longa lan aya mana ia nei tanga tauli ele o toi avi ai lato mpolonga o le solta usanga e tasi iva valus fumal tasi ile fala tonga lea Amerika e tau le US National Center for Disease Control na lato tau mafai ya o ina ni faa matalanga ile so ina ua yeini ya lii pia malese launi ya lii ia ele e fai pa anga fo ila tau isi ali ia po tamai ta ok wa mata o nali ya e ai se fa ma I fo wele ino ila tau e muli muli ali o fording of ai ai o le ma I o le AIDS ia le utato ino le HIV AIDS ia o ta ua lava o le fa ma yoti o le solta usanga e tesi iva sfulu na fa ai loa ele nuu leo Iraq

Ilea kona ferinisi, ole lua afelua tasi, sa fa'atauna uina ilunga upenga tafailangi, ona ole koviti, a ole vato a mawale avanoa e mafai a iona toi fa'atasi tasi, talu maile lima tausanga talu wai. E ta'i lima tausanga ma fa'atauna uina linei mafutanga, iso o se atu nu ulama e filifilia. E pea ma le tolu tesi ma le valu miliona tina amatama i ta'i ole lalolangi, ma i atu nu e iva sfu tasi olo o restala ilia mafutanga, ma e iva vaenga orke lope, olo vae vae ia iu. Unite fitu lima. Ole South Pacific area olo o aofia unite ole Pacifica e peo New Zealand, Fiti, Samoa, Papua New Guinea, Australia, Solomona, Matonga. O isi vaenga e aofia ile atu Europa, Afrika, Asia ma Amerika. Esilia malito a ono se lauti na amatama ita ime tutisi, malilotus o faatasi le lalulangi, olo o awai mai I lea fonotanga, olo awai mai e fo ile peristeni silio le auso fe alfani e kalesia me tutisi Samoa, le faletua ya fia le leifa u lalo leti, malona ofisa mamalu, e faima sui ole unite a Samoa, ole autuole ne tausanga, ole arise and shine, for the glory of God is upon you, o se faamalo si aula vai tina amatama ita ayo lalulangi, ile taua lola tova la awina ito tono ainga nu uma e kalesia ole neifo e maftanga olo olangolangoina se polkalame mota maita ila aiti olo faingoina ole Helen Kim Scholarship ole neipolkalame filifili mai aita maita e to alua mai iva ainga po areas eiva ma ole tamaita ila ititi ai lava e se fulu valu tausanga mai Brazil ole aunga ole polkalame e faamalo si awa i faanau tamaita e matape nai ila ato moto fita e tae mole lumanae onisio polkalame Kalame mole nei vai aso e afiai workshops o faafiafianga o malanga ta amilo ma faafofonga I fo I ili poti mai I atu nuu taitasi. O le afiafi o le aso tofi sa fata unu inai le palota mole no fua inga fou po o world officers mole isi lima tausanga ma o atu lai mai ai le sui o Ayalani o Louise Wilson e avea ma world president. Ole sui peristene, watu lai mai ai Patricia Petutso Mapani, mai Zimbabwe, ole teutupe ole tamaitai mai Amerika o Jeanette Bockwright. Male fai lautusi, le ana manuma aloa ele sui olo Pasifika I saute, le tamaitai a simulata pope, o se tamaitai tonga, olo ngalua ilalo le unite a New Zealand. Ole neifo I tamaitai talavou ole konevina po le faulungunga o le Local Arrangements Committee, le olo ngafa male tapenanga o lea fonotele, mai fa amae aina le nei mafutanga I le aso a tae ao. Ole reporti na tuufata siye se itasi o sui mai le tumalo o mastone ele sinoti metotisi New Zealand, sa fa peona awa. Waiatu I lea fonotanga. O se suinga whanatinati le tula fono I le tausanga na te anei, na mafuayo na taofia se sepe I meni o benefiti anisi tangata, o na sa ale mafai e tangata whainga luenga ale matanga luenga, o na whaamae a pepa manga luenga sa mu o mia I le taimi a tau whaina. I lalo le tula fono fou, e te tauona lei titi foma le taitasi I tutonu o le lima lua vai aso, o na toi whaamao ni atu nisi o tulanga mo tangata I e maua benefiti, ina ia whaamao tinoa, o lo oanga va apea I lato, so moa lātou benefiti. O lea suinga na toa te lea itangata penisiona na le maua lātou tupe whaapitoa mo. O le tau malu luo le nei tausanga le Winter Energy Payment. Lea na whaato ese aile pale mia tuisi nave maulu mato otua Christopher Luxon. Whaapia le minister mo le atina enga wanga fiso ota aia Louise Upston. Itangata penisiona na afia. Ua whaamaunia le MSD nungo le Radio New Zealand. O se sasilona lua lea ua afia I isi tangata e maua benefiti. Ona o le toa teleo tangata o loo fiso o tai atu, e wha amao ni alo lato wanga vaa pei benefiti, I lalo le suinga o le tu la fono. O le ama whaeo na toa e maua a toa e tangata ni pei meni na misi le tutongi na atu, mai le aso na tu la I mai ai lea wha le tonu. Ua faalia popo o lenga o leo leo o na ole faatuputele ina o numero tangata o lo oula ina vapes 4 lea eia I tutonu vai la awie e faaonga I tui faamoe po le anesthetic drug. O ia vapes ua tapu lo na faatawina ai olo faatawina faasolitu la fono pei New Zealand. O vapes e peo le space oils, K-pots, space vapes po le ito e telea afianga mo le soifua maloloina o le itomidate o se vai la awe fai ai tui oti I Amerika. E mafayona mafuai le ngateteo maso, le mautonu le mafaufau, matapongia, niniva, haafianga ile maanava, toto mawalunga, male mawalalo le tataa le fatu. Na faalia leo leo ilungo le leitio New Zealand, e mafayona mawa iisi ya afianga onga onga, pe afeifiloi le faonganga oia vapes maisi sikaleti, faapea le ava maalosi, e mafayona.

ai pe fa fie foina fulum fa mata to telefoni wai eleanga fo ipe aso na pa pe aso ona ye ni vai la au fo ie ta to te fa ngai e ilunga ya ta to telefoni e selmani ona ye vai nga to fa amna to meta to yo ta to telefoni to te mo mo ma ta to telefoni o tele o taimi e ta te to lo to te ai ia e u al telefoni le silima ia lai fo ia tau samia i le silima ia tango atu ia o omi le telefoni ia ona tango leo le lima tango i le tau mafa ia ma vaenga fa pena ai tele io o vaenga ia wa au mai e fsosani le fulunga mal fa mango telefoni ina ia au fo ina i fa leanga ina tato telefoni ia ai pui pui mai tato i fa mai masiama ia a tauru se fulu fitu wa feo si amanini imi vai rusi nei pipi ia tatou telefon. Wa matua ova le tele a le tatou tele uiloaina. Si amavo ia ma vai rusi ele mfeni tatou, ele mfeona va aia tatou mata o nae faisi nini ima la aiti. Ia, yeah. Eise teimi wha lau tele a tili a vaenga ma awala e fulu mfa amai tatou telefoni. A e toi valmi nu tele tu laes fulu malua, ia, yeah. Awina tupea nisi o wha fifianga, ile nei vaenga o le tae au faf. Tae lava malo lava al fafo mai. Tau tu al si ufonga lo mua ilungan tasi ono tesi mal tasi faa moa.